mondi e poi col mio fucile di saldo conti con me la buona la canna rosso e la sua pelle riscaldo il corpo.